Bruno Mars, I Just Might. Bonju Gbira Barra Jamie Aune con Bay Breakfast in Adumi Ai Lara Wayne Iktar Tarti Derleando con la giornata piuttosto ciamcia e l'um se tosce in grado la temperatura e tenzel sa tasho anche proprio tal gemma e derleando con la gemma taiba gemma helwa e sceta ad ba'ala bish tibda nizla ne ingaudo da shei e kem jistaj kun e kif ada da shei sħana da shea Austin Boots Up Working for Bay Bonju.